divertirti, cavalcare le onde. La salita, il tuo angolo nascosto. Ti piace, lo so che ti piace. Malato dell'etere, dipendente dallo sperma, che piove nei tuoi fluidi.